Voglio ricordare il popolo nostro, senza il suo amore, se da questo nostro.